orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Alla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco,

che fa l'aria rimbombare, un tremor temporale che fa l'aria rimbombare. E il mezzo